prima pulsazione. Rose di quartieri, sorta di costellazioni, genti che mischiandosi han clonato una nazione di sole, di nebbia.

notte in movimento nel rientrare su un furgone, sagome di anime di turno al fabbricone, stanche, lente, quotidiane, eterne processioni di Cristi tra i denti con accento subacqueo.

non mi collombro sola, non voglio asci. Io sono da questi quattro muri, ogni volta sbatta pensiero, pensiero, pensiero. Quante cose sto pensando, ma l'unica cosa che mi rimane in mente è che non voglio avere nessuno. Sono due mesi che sto cadendo, ma se non mangiava l'indinta una frastella sotto la porta. Esci, esci, vieni da più a mangiare, non voglio asci. Non voglio asci. Non voglio asci. Ma è nacchia a miei compagni mi bussano citofono. Non c'è stonco per nessuno, non voglio asci. Ma chiamata la voglio un'amica, non saccia manco chiusi la voglio un'amica, perché in questi due mesi non tengo manco notizie, non l'ho mai vista, perché e se mi diceva ascim non voglio asci, ascim non voglio asci, ascim non voglio asci, non voglio asci. Non voglio asci perché la gente già non mi fidesta a mezza via. Avrei che la gente che cammina, avrei che la gente che si sbatta, avrei che la gente che bussa, avrei che la gente che parla, avrei che la gente che va al supermercato, avrei che la gente che va per tutta parte. A banca, a salumeri, a banca, a salumeri, a banca, a salumeri. Non voglio asci. Non mi fidi fa fine in casa, non mi fidi fa fine la vostra, non mi fidi fa fine, non mi fidi fa fine, non mi fidi fa fine, non mi fidi fa fine. Non voglio asci. Ma ci ho creato un piccolo mondo, tengo tutto quello che mi serve, tengo tutto quello che mi serve, tengo tutto quello che mi serve. Ma ci ho creato un piccolo mondo, lo pio, rinda sta stanza piccerella. Non si capisce niente, perché non porta si manca a fare i servizi. Perché la porta non la pezza più, perché se la la porta viene a mentre asci. Ma io non voglio asci. Non voglio asci.

problema mentale, sarà un problema individuale, sarà un problema fisiologico. Ma quale logica? Io la logica non la trovo più. Come la faccio a trovare i tasti quattro muri? Non so ciò che succede fuori. Tengo un rifiuto del mondo perché non voglio uscire.

0: Non voglio asciugare che non ce la faccio. Non ce la faccio aprire nessuno, non ce la faccio aprire manca a me stessa. Se acchiappo con gli specchi la geluata per tutta parte, la geluata per tutta parte. Ma ricordo sempre uno che domanda vicino a me che dopo dicetto il telefono dicetto perché rimango il telefono attaccato dicetto. Ma tu in Davide che buffa, non ci capite che stai facendo, in Davide che buffa, in Davide, non voglio asci, non voglio asci perché non posso asci. Non voglio asci perché non posso asci. Si porta la gente sbarrata, ha chiuso, ha rifiutato il genere umano, ha chiuso comune, non voglio asci, non voglio asci, non voglio asci, non voglio asci.
1: Sabahlıkta şimdi de Usmamu var ve dinleyeceğimiz parçanın adı Indike di Borsa.